0: E perché ai nori oriole Ercole
1: che uccide un tiro
0: e dama il figlio poi uccide il padre alla pianta e non vuole e dama il frutto
2: e vuoi giocarmi o sì?

arrivederci. Che te ne accorta lui e oltre due, di farti facile te cacciar prima, non fu mai supposto.